Di che si dei che bli film avete, avete, avete tu. O di le, di le, o riesco a le, ma ne l'otte po po ti esco lì, sono già prel, mi fosse, ne me quitte pas.